0: adesso Dio.
1: Adesso Dio che cammino sappa giora ciappa e tu gliela mingi tu. Sappa che cammino piaccio a cabar che tawa nga o cammino.
2: Ah, la di no.
3: La di no.
1: La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La di no. La